Ele é tranquilo. Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così?

0: va.
1: Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!

0: Faro! Fuori il danaro!
1: Colline, Rodolfo e tu, Marcello!
2: Siamo lasciutto!
1: Come?
0: Ho 30 soldi in tutto!
1: Come? Non c'è più!